0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

jungle. In the jungle. In the jungle. In the jungle.

In the jungle.

In the jungle. In the jungle. In the jungle. In the jungle.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 2:54 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 3 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, calze, m'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola,

speziata, coccolata, pane, burro e marmellata, mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, mare piccola, piccola, piccola, piccola.

poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti, spara, e spara, e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 5 e 41 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 6 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano e

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: ieri 29 settembre,
1: guardavo il mondo che girava in

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super!
6: Sono le 8 e 31 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 9:03.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: siamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
0: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
0: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
0: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 9:55.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 10 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Con questa faccia da straniero, sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non ho

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 11:25.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.

0: Ma non mi sembra vero, dopo un mese, essere nuovamente seduto qui in diretta da Radio Super, qui dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno. La voce del vostro Giorgio Conti rientra con il suo Giorgio Conti Show dopo un mese di vacanze, chiamiamole tale, vi racconterò le mie disavventure. Siete in diretta anche oggi sul canale 788 e naturalmente sulle DAB Radio, su tutte le piattaforme. Saremo insieme sino alle ore 14. Il numero telefonico per contattarci, lo sapete, è il 351 40 41 42 3. Partiamo subito, pronto?
1: La vera amica non dimentica mai.
0: La mia Frankie dalla Francia Corta, da Erbusco.
1: La vera amica, i veri amici non dimenticano mai.
0: Sono appena passato da te.
1: Davvero?
0: Sono stato a Adro, sì.
1: Mamma, lo sai dove ci sono i carabinieri a Erbusco?
0: Sì, certo.
1: Ecco, io abito di fronte.
0: No, io sono andato a pregare la Madonnina là, perché mi ha fatto una grazia di nuovo, perché mi hanno preso di nuovo per la pelle del culo anche stavolta.
1: Ecco, ascolta Giorgio,
0: dimmi.
1: Io ti aspettavo volentieri, faccio i complimenti a tutti voi. Io ho chiamato Franco perché è stato bravissimo, ho detto di te, che comunque non so se mi hai sentito, ti ho ringraziato per i mesi che mi hai fatto compagnia, che mi hai aiutato tanto, l'ho detto.
0: Qua e là vi sentivo, però sai, avendo fatto 6 giorni di terapia intensiva in Trentino, 6 mesi di terapia intensiva a Ome, lì proprio non potevo ascoltare niente, ecco.
1: Bravo, però io ho chiamato gentilmente.
0: No, ho sentito che gente che mi diceva, guarda che ti salutano tutti in radio e si ricordano tutti di te.
1: Sì, e perciò io stamattina volevo essere la prima.
0: Brava, sul podio!
1: Bentornato fra noi, io ti aspetto, ti voglio un mondo di bene.
0: Grazie, luce dei miei occhi.
1: E ti auguro tutto il bene del mondo perché te lo meriti.
0: Sono ancora un pelino fiacco, ma dammi 4-5 giorni che ritorno potente come una volta, va bene?
1: Dai, che ti voglio potente come una volta. Comunque io ti aspetto e ti abbraccio tanto.
0: Ciao Franca, un bacione. E oggi abbiamo una novità, abbiamo la proposta extra, un disco extravagante, extraterrestre, extra. E lo voglio dedicare, Franca, oltre che a te, a dei ragazzi veramente meravigliosi, perché io purtroppo coi telefoni avevo rotto anche il telefono su in Trentino, ero isolato, e grazie a Dio però io ho un negozio qui sotto che è il negozio dell'Initel, gestito dai tre moschettieri che sono Giampaolo, Sherab e Claudio. Questa mattina, per ringraziarli della loro gentilezza, sono sceso e abbiamo fatto colazione insieme, perché c'è della gente che è veramente competente anche nella telefonia. Sai cosa hanno di bello questi ragazzi?
1: Bravissimo.
0: Che non è come nei centri commerciali, che tu vai lì, arriva la solita commessa. Loro tre sono i titolari del negozio, per cui sono preparatissimi, e credimi, riescono a farti comprare i telefoni che costano cari pagandoli 0 euro subito, 20 euro al mese compreso, e il costo del telefono, la scheda, la casco. Guarda, sono veramente tre ragazzi splendidi.
1: Comunque, ecco, io che un attimo che volevo essere la prima perché ti aspettavo col cuore. Ringrazio tutti quelli che fanno la televisione con voi e buon tutto, ti auguro tutto.
0: Allora, intanto ti dedico anche a te il disco extra, poi mi dirai se riconosci il cantante, va bene?
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, bella.
1: Bentornato.
0: Ciao.
1: Bentornato.
0: Ciao.
1: Bentornato.
0: Extra. Guardiamo se lo riconoscete, il cantante soprattutto. Super.

0: Pronto, pronto, pronto!
1: Ciao, bentornato, sono Dorotea Ponge di Rodi.
0: Ciao Dorotea, sei veramente carina, dimmi.
1: Voglio fare i complimenti per tutto e la buona salute.
0: Sì, guarda, qualcuno dall'alto ha guardato giù, mi ha detto no, è presto, ancora torna a casa.
1: Va bene, ok, poi ci sentiamo.
0: Ok Dorotea, ti abbraccio forte.
1: Sì, altrettanto.
0: Ciao Dorotea.
1: Buona salute.
0: Grazie mille, ti voglio bene, ciao.
1: Sì, ciao.

0: È veramente un giorno super pronto.
1: Pronto, bentornato Giorgio.
0: Con chi parlo di bello?
1: Con Angela di Maclodio, ti ho chiamato ancora.
0: È vero, ciao Angela, come stai?
1: Dai, sono ancora sulla sedia, però dai. Oggi ho qui i miei giovanotti.
0: Sì.
1: E il primo compie 18 anni.
0: Diventa maggiorenne, ci raggiunge in pratica, come noi che siamo maggiorenni.
1: Sì, è
0: come si chiama?
1: Luca.
0: Allora, ma è lì Luca o deve ancora arrivare?
1: Qui è qui.
0: Allora, per Luca, tanto.

0: Luca, tanti auguri a te. Auguri, auguri, auguri, Luca.
1: Grazie, Giorgio. Ecco. Li ho levati io questi. Ne ho due, lei ha anche fratello, però Luca è il primo nipote, l'ho levato io, la mamma lavorava.
0: Luca, non fare il goloso. Luca, non fare il goloso, lasciami una fetta di torta, ok?
1: Ho qui tiramisù.
0: Va bene, va bene. Ho proprio bisogno del tiramisù. Grazie per la chiamata, auguri a lui e un bacione a te. Ciao, bella donna.
1: Ciao.

0: Il treno dell'allegria, pronto!
1: Allegria, è venuta a pescare Acqua Negra lei, mi scusi per le ferie?
0: Guardi, io purtroppo le ferie le ho fatte metà in un ospedale in Trentino e metà in un ospedale a Ome, per cui calcoli che vacanza di M che ho fatto.
1: Davvero Giorgio?
0: Sì, sono stato molto male, ho avuto un'occlusione intestinale, stavo andando nell'aldilà, ma arrivato di là mi ha detto no, questo è troppo fuori, lo rimandiamo a casa.
1: Hai fatto due ospedali allora?
0: Esatto, bello bello.
1: Devi fare le vende per l'ospedale.
0: Esatto. Tra l'altro anche a pagamento, perché se sei fuori regione devi pagare tutto, per cui guarda, sono felice, no, guarda, l'importante è che sono tornato in forma, perché ho preso paura.
1: Ma dai.
0: Tutto è bene, ciò che finisce è bene.
1: Ma sì, dai, comincia a stare un po' meglio con i dolori.
0: Esatto.
1: È un anno che ho i dolori. Un anno.
0: Allora aspetta ancora un anno e saranno due, dai, porta pazienza. Salutami tutti gli amici di Acqua Negra sul Tiese, tutti gli amici di Mantova.
1: Ti vuol salutare. Ciao Giorgio.
0: Passamela, pronto.
2: Ciao Giorgio, ciao.
0: Ciao bella donna, come stai?
2: Bene, insomma.
0: Tuo marito si comporta bene? Tuo marito si comporta bene?
2: Abbastanza, bene, ciao.
0: Ecco, ti mando un bacione. Ciao a tutti e due, ciao.

0: semmai. Pronto?
1: Pronto?
0: Buon Giorgio!
1: Buon Giorgio e tanti auguri per tutto quello che ti è successo.
0: Guarda, sai qual era il mio crucio? Era chiedere sempre, c'è ancora la Carla, vero? E mi hanno detto ieri, sono stati qui i ragazzi a trovarmi ieri sera, mi ha detto, no, tranquillo, le abbiamo portato i prodotti, sta benissimo.
1: Bene, meno male.
0: Sta benissimo.
1: Oggi sta benissimo.
0: Ho sentito invece brutte cose lì a Cremona, alla torre e dintorni, ha fatto veramente grandi danni.
1: Lo sai chi sono? No.
0: Tu sei la Lucien del Lago di Garda.
1: Che bravo, si ricorda tutto questo ragazzo.
0: Ma un po' di demenza, un po' di demenza in questo mese l'ho avuta, perché non sapevo mai neanche dove ero, né se c'ero ancora su questa terra. Però dai, tutto è bene ciò che finisce bene. Non mi ha voluto neanche il diavolo, figurati.
1: Figurati te.
0: Esatto.
1: Io oggi ho un disturbo, devo farlo e non so quanto durerà. Denti!
0: Hai un disturbo? Lascia che duri quello che deve durare, ecco. Mai fermarlo prima.
1: Va bene che ce l'ho alle tre, dunque tu sei già andato via.
0: Esatto, quindi ti disturbi da sola, ecco.
1: Ecco, mi disturbo da sola e ti adoro tutto il tempo che ci sarai.
0: Grazie amore mio, un bacione a te e a tutto il Lago di Garda.
1: Anche io ti do un bacione grosso e ti stringo forte.
0: Grazie Lucien, ti voglio bene.

0: Voilà la proposta extra di questa settimana, e lo ascolteremo tutti i giorni, è questo disco. È un disco ovviamente cantato da me, che io realizzai nel 1995, quando al nostro editore Agostino Rabizzi, già lavoravo a Radio Super, gli proposi di fare un grande contenitore domenicale alla Mara Venier, e la chiamammo Super Domenica. Io ho scritto il testo e la musica, Agostino mi mandò in uno studio di registrazione a Canneto sull'Oglio e abbiamo realizzato questo disco, questo pezzo che mai fu registrato, perché doveva rimanere una cosa nostra. Da oggi invece diventa una cosa di tutta l'Italia. Giorgio Conti con Super Domenica, l'unica cosa che non lo trovate in nessun negozio di dischi e neanche in farmacia, per cui dovrete accontentarvi di sentirlo per questa settimana, tutti i giorni, porta comunque un po' di allegria. Bene, siamo partiti alle grande, il nostro numero telefonico 351 40 41 42 3, sono contento della vostra accoglienza, siete veramente grandi. Telefono, perfetto. Pronto!
1: Buon Giorgio!
0: Buon Giorgio e bentornato! Siamo in linea con il nostro addetto stampa direttamente dal comune di Polaveno, che peraltro vedo con una faccia molto triste perché da domani il nostro Bass Even chiude per ferie, se ne va in vacanza.
1: Sì.
0: Allora io proporrei una cosa, questa sera facciamoci un'ultima bevuta nel nostro bar. Cosa dici? Farà male?
1: Sì. No, fa bene.
0: Ecco. Per cui io non so, direi dopo che ho cenato, però è dopo le 8.
1: Le 8 non riesco.
0: Tu a che ora arrivi?
1: Non riesco perché io alle 8 devo andare all'oratorio, apro l'oratorio la sera adesso.
0: Nel senso che vai a fare il prete all'oratorio, no?
1: Vado a fare il turno all'oratorio.
0: Ah, il turno? Ah, e perché cosa c'è all'oratorio? C'è un bar?
1: C'è il bar dell'oratorio.
0: E quindi posso venire là a bere?
1: Certo che puoi venire là a bere.
0: Niente, allora io vengo a salutarti e bevo là e dopo vado a bere da Steven.
1: Va bene.
0: Allora ci vediamo questa sera, ok?
1: Perfetto.
0: Un abbraccio forte. Ciao luce dei miei occhi, ciao.
1: Io ho compiuto gli anni comunque.
0: Di nuovo?
1: Sì, ho compiuti domenica 23. Agosto.
0: Ciao, e che passanna vita oramai.
1: Siamo
0: a settembre, per cui.
1: E poi, tra l'altro, al mare ho conosciuto una famiglia del Lago Maggiore.
0: Oh, Giorgio del Lago Maggiore.
1: E nel dirmelo, gli ho fatto sentire la tua registrazione,
0: sì?
1: Quella o Giorgio Lago Maggiore si sono messi a ridere.
0: Beh, ci credo, ovvio.
1: È veramente troppo simpatico.
0: No, digli effuso proprio.
1: No, sono già io diffuso.
0: Ascolta, oggi andiamo di fretta perché c'è tanta gente in coda, perché grazie a Dio.
1: Allora un bacione.
0: Anche a te, ci vediamo questa sera.
1: Va bene.
0: Ok? Giorgio. Ciao luce dei miei occhi. Ciao.
1: Ciao.

0: Vabbè, un attimo, ho capito che c'è il telefono, ma non riesco a far partire neanche una canzone. Vediamo chi è il prossimo, la prossima in linea con questo telefono che ci vuole non un dito, un caterpillar per farlo partire. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Oh, Rita dei miei occhi. Rita
1: Anche
0: dagli
1: tu
0: occhi
1: sei la
0: blu,
1: luce dei miei.
0: senza le trecce la stessa non sei più.
1: Grazie, ma io ho anche pregato per te.
0: Allora, posso dirvi, sai che sono una persona abbastanza spirituale. C'è
1: Lo so.
0: stato un momento in cui, credimi, a te lo posso confidare, perché tutto sommato, anche se non ci siamo mai visti, attraverso questo programma ci conosciamo un po' tutti nelle pieghe, ok? C'è stato un momento quando, dimesso da Trento e stavo male, ho dovuto entrare a Ume e stavo male. Ho strappato la corona dal rosario dal petto, ho detto basta, cosa ho fatto per meritare tutto ciò? E poi invece mi sono detto, lui ci metta alla prova. E parlando
1: Bene.
0: poi oggi con il mio confessore lì al santuario dove sono andato, mi ha detto guarda che quello che tu avevi in corpo sono tutte le negatività che porti via le altre persone. Sì, io ho detto però non vorrei fare una congestione intestinale ogni 3 mesi adesso.
1: Mamma mia. Dove l'ho saputo? Ho detto, mamma, cosa deve passare? Perché so che è una cosa
0: Guarda, un
1: brutta.
0: male, una mi ha
1: Lo
0: detto, mi
1: so.
0: fa guardare, è peggio dei dolori da parto. Gli ho detto, guardi, quelli non li
1: Sì,
0: conosco,
1: è
0: quelli
1: vero, è
0: non li
1: vero.
0: conosco. Però sono stato di un male e anche nei giorni dopo, sai, una larva a
1: Lo
0: terra, mal
1: so,
0: di
1: ci
0: testa.
1: credo.
0: Persino 2 linee di febbre, io che non ho mai avuto la febbre, ogni tanto mi buttavo nell'acqua fredda nella vasca per abbassare No, è andata, dai, è andata.
1: È
0: So che
1: andata.
0: mi hanno riferito tutti che mi avete salutato, che mi avete pensato, che mi avete, per cui io vi ringrazio tutti senza fare nomi e cognomi.
1: Grazie a
0: E
1: te che sei tornato.
0: io spero
1: Bello.
0: presto di abbracciare la mia Rita su in Val
1: As
0: Camonica.
1: e ci è andato proprio male su tutto,
0: Ma
1: eh?
0: davvero, guarda, vabbè, allora.
1: Su questo io volevo chiederti, ma quel tuo nipote lì ora come sta?
0: No, è stato praticamente una sciocchezza. Gli è venuto a mancare per un attimo l'ossigeno, ma proprio. E quindi è andato in affanno. Dopo lui, essendo down, essendo un po', è
1: Certo.
0: ipocondriaco. Si è fatto prendere, dice che non respirava più. Sua mamma era a casa da sola perché tutti i miei erano sparsi sui lidi ferraresi in vacanza. E chi chiama? Chiama lo zio Giorgio, ovviamente. Perché poi siamo andati al pronto soccorso, gli hanno dato solo un calmante, ok, hanno fatto una puntura calmante e gli ha dato delle pastiglie perché qua ha questi mezzi attacchi di panico, diciamo, ecco.
1: Certo.
0: Però guarda, il giorno dopo ho cominciato a stare male
1: Oh,
0: io.
1: sì.
0: Beh, è andata, Rita, è andata, è andata.
1: È
0: L'importante è
1: andata,
0: che
1: dai,
0: siamo
1: dopo
0: qua.
1: tutto quello che ti è capitato, sei qui ancora con noi e questa è una bellissima cosa, dai.
0: Vi adoro, vi adoro.
1: Ciao
0: Ti
1: Giorgio,
0: dedico
1: ti
0: alla prossima.
1: ascolto.
0: Un bacio grande. Ciao
1: Grazie, un
0: Rita.
1: bacione anche a te, ciao.

Io non so quanti di voi si possono ricordare di Patrizio Sandrelli, però quando uscì con questo singolo ebbe un grande successo. Poi, come tanti cantanti, sparì, però a noi piace andare a prendere quella musica magari dimenticata ma sempre bella, anziché proporre magari canzoni molto molto molto scontate. Volevo farvi una confidenza. Devo dirvi che tutto sommato passare attraverso una malattia ti fa rinascere, torni alla vita con una nuova visione, ti accontenti di più, riapprezzi di nuovo le piccole cose, perché quando va tutto bene, certe sfumature ti sfuggono, sei preso dalla routine. Invece è come rinascere, ecco, rinascere, riapprezzare la bellezza del profumo dei campi, la passeggiata in un bosco. Ieri, per esempio, una bella gita sul lago di Iseo, con un bel gelatino, quelle cose che dici, tutto lì, sì, sono le piccole cose che fanno grande la vita. E voi sapete che noi amiamo le persone che hanno il cuore grande e che quindi vivono delle piccole cose. Adesso arriva niente un po' di meno che wow, un ex Beatles, niente un po' di meno che George Harrison con You, ovvero sia tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Pronto?
1: Ciao Gio, sono Carla.
0: Eccola qui la mia cremonese. Sei sopravvissuta?
1: Sono sopravvissuta, guarda, uno spavento che non ti dico.
0: Carla, tu non sai quanto ti ho pensato, perché io dall'ospedale vedevo le immagini.
1: Ti ringrazio, non ti dico. Guarda, personalmente sia me che i miei cari non è successo niente. Un po' ho subito un po' i tetti, tegole che volano.
0: Ma mi pare anche un'aguglia di un campanile.
1: Il campanile, no. un'aguglia del Duomo, un pezzo di torre del Duomo, poi ci sono molte persone con la casa scoperchiata.
0: Le macchine con i vetri rotti, sì,
1: ascolta,
0: sì.
1: Un pezzo di casa, di soffitto, di tetto, diciamo, e volare al supermercato dall'Italmarket.
0: Ma non ci credo. Tu invece sei uscita indenne da con casa tua, sì? A casa tua non è successo nulla, però non si
1: no, un po' i tetti della soffitta, però per fortuna c'è la soffitta, ecco, che qui sono due piani miei, al secondo abitano i miei, fra l'altro non c'erano, ero a casa sola in questo posto così largo. E
0: sì, sincera,
1: nessuno.
0: Ti sei preoccupata un attimo?
1: La paura, ecco. No, il fatto che io qui ho un cortiletto nostro di privato, vero? Ci sono tante piante con quei vasoni di cemento, è una casa che è del 500, figurati. Ecco, e abbiamo una magnolia, e siccome è mezzo immuriata, è andata in alto tanto, a volte la tagliamo perché tocca i fili della luce. Continuavo a guardare perché si piegava, e dove si piegava io scappavo dall'altra parte della casa, perché ho detto se cade qui mi fa la frittata della casa.
0: Guarda,
1: qui
0: non ci crederai, ma io ho chiesto a Laura e Ilario, ma la mia Carla con quelle... No, tranquillo, dobbiamo portarle i prodotti, vuol dire che c'è ancora, sta bene. E poi mi hanno detto
1: è venuta la Laura, è venuta.
0: Me l'ha detto perché ieri sera poi sono venuti a trovarmi.
1: Ma pensa,
0: sì,
1: che bello.
0: Sì, sono stati molto... No, tra l'altro li devo fare un monumento, perché mentre ero via una mia amica è venuta a prendermi un pigiama, un po' di mutande, quelle robe lì, sai, e sì, ha voluto fare anche un po' di pulizie, ma nel pulire tutto quello che era l'impianto della radio, ha staccato un po' di fili, così non andava più niente, per cui ho detto Ilario corri, se no io domani non trasmetto. Sono arrivati su ieri sera, hanno fatto il miracolo, veramente bravi,
1: davvero. Ascolta tesoro, per quanto ho capito non hai fatto una gran bella vacanza, sei stato male?
2: Allora,
0: non voglio essere volgare, ma ho fatto un mese di nel senso che sono stato ricoverato in due ospedali.
1: Ma ho sentito, credevo che scherzavi.
0: No, uno in Trentino in terapia intensiva, dimesso da là, non stavo ancora bene. E quando mi ha detto di tornare là, ho detto no, torno giù a casa mia, dalle mie parti, e sono venuto qua in terapia intensiva, qua sotto casa mia. Ma ti dico, mi hanno dato delle cure talmente forti, degli antibiotici talmente forti, che poi man mano il dolore si affievoliva, ma io ero ridotto a una larva, credimi, proprio.
1: Allora, credo, se in terapia intensiva, figurati.
0: Però Carla, come non ha voluto ancora te a 97 anni, il diavolo non ha voluto neanche me.
1: No, ho telefonato a Peter, là di sopra, San Pietro, mi ha detto che io voglio andare in paradiso, ma il paradiso è troppo pieno, non ci sto mica più. Allora ho detto, di gente buona ce n'è, se il paradiso è pieno.
0: Esatto. No, a me ha detto mettiti d'accordo con la Carla e venite su insieme.
1: Ascolta, magari insieme a qualche concerto, è bello,
0: esatto,
1: insieme là,
0: esatto.
1: Aspettiamo un pochino, ecco, aspettiamo un pochino.
0: Amo un cicinin, ecco.
1: Aspetta un cicinin.
0: Dopo quello che ho passato mi merito un periodo sereno.
1: Prima ci saremo un cicinin,
0: ecco.
1: D'accordo? Gio, ti saluto, sono contento che sei arrivato. Cremona poverina è distrutta, mi dispiace, perché ci voglio bene, perché abito sotto il torrazzo da 72 anni.
0: E noi

0: trasmissioni fa, tanti anni fa. E insomma, Carla mi ha fatto piacere tanto.
1: Carla, che visto che i migliori sono pochi, teniamoci uniti.
0: Grazie.
1: Un bacio enorme.
0: Anche a te, ti auguro
1: ciao,
0: un buon
1: Carla.
0: Proseguimento, di stare bene sempre.
1: Certo, sempre adesso, sempre.
0: Saluto tutti gli amici, Gianfranco, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Va bene, ciao Carla.
0: Ciao.

0: Pronto? Pronto?
1: Ciao, sono Biagio da Ossolengo.
0: Ciao Biagio!
1: Ascoltami, auguri di buona guarigione.
0: Grazie Biagio, mi ci vogliono proprio, perché l'ho vista brutta veramente.
1: Anch'io ho fatto da dicembre 2025 a aprile 2026 all'ospedale per il trapianto del cuore, così sì. comunque adesso tutto bene.
0: Guarda Biagio, io 3 anni fa sono stato in coma una settimana. Farei cambio 1000 volte con la settimana di coma, perché quando sei in coma non senti niente. E certo, invece. Stavolta ho patito di quei dolori da graffiare i muri proprio.
1: Sì. Ascolta.
0: Dimmi Biagio.
1: Puoi dedicare una bella canzone alla signora Carla che ha appena telefonato?
0: Allora, io non faccio dediche richieste per un semplice motivo, perché lo fanno già i miei colleghi e non voglio pestargli i piedi. Però, per dedicarle una bella canzone alla Carla, sicuramente sì, assolutamente.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ma è la prima volta che ci sentiamo?
1: Ma no, ho già telefonato 2 o 3 volte.
0: Ah, ecco.
1: Però non dicevo il nome, ecco, capito?
0: Ah, eri anonimo, l'anonimo veneziano, va bene. Ti voglio bene.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, un abbraccione, ciao.

Cruz Ensemble, erano italianissimi ovviamente, e questa era la loro Soleado, un brano da sogno, da quelle fiction da innamorati, molto rilassante. Intanto il telefono continua, no, è già caduta la linea, pazienza, si lamentano perché non riescono a trovare la linea, perché se siete in tanti sotto, purtroppo ragazzi miei, il cavo elettrico, il cavo del telefono riesce a filtrarne una sola, però grazie. Volevo raccontarvi un piccolo aneddoto che proprio mi è capitato. Sapete che ho fatto un'esperienza in un convento di suore di clausura nel mese di agosto e avevo preso 10 braccialettini che erano stati benedetti da Papa Leone, che era andato in visita privata nel convento, e li ho dati a persone che man mano incontravo e pensavo potessero averne bisogno. Ce n'era rimasto uno in macchina. L'altro giorno una ragazza che viene alla Caritas a fare la spesa piangeva perché diceva: guarda qua cosa mi ha fatto di nuovo, mi ha picchiato eccetera eccetera. E allora, siccome questa ragazza abita più verso Iseo che non verso Polaveno, le ho detto: ti do uno strappo io a casa. E gli ho fatto non una romanzina, ma gli ho detto: guarda, gli amori malati non sono amori. Ma lui mi picchia solo quando è ubriaco, perfetto, però se per 3 mesi non ti picchia, la volta prossima ti picchierà di più. Devi assolutamente tagliare questo rapporto perché è un amore sbagliato. E quindi, ma io non ce la faccio, devi farti forza perché ne va della tua salute. Poi mi ha chiesto se l'accompagnavo mentre tornavo giù in valle. E mi è venuto in mente che nel cassettino, perché dice non ho neanche lavoro, non ho un periodo così, va tutto male, va tutto nero. Mi è venuto in mente che nel bauletto della macchina mi era rimasto l'ultimo braccialettino di questi benedetti dal Papa. Gliel'ho regalato raccontandogli appunto tutta la storia. Lei è scoppiata in lacrime, mi ha abbracciato. Questo è successo martedì scorso. Giovedì mi ha chiamato e mi ha detto: Gio, mi hanno chiamato per un posto di lavoro, ho il colloquio sabato, esultante mi ha detto: inizio lunedì, dal lunedì al venerdì 8 ore a 1600 euro al mese. Era raggiante. Io non so se è stato il potere del braccialetto, perché anche lei comunque prega, però sono stato molto molto molto contento di questa cosa. Adesso una canzone il cui titolo non mi piace, però ai tempi piaceva.

0: sto bene più sto male.
1: Prossima telefonata, pronto.
2: Giorgio, ciao.
1: Con chi parlo di bello?
2: Con Carlo di Chiari.
1: Il mio Carlo, Carlo, noi ci siamo persi di vista dall'appuntamento che avevamo, perché non so se hai sentito.
2: Va bene,
1: di come ho trascorso,
2: sì, ma...
1: come ho trascorso
2: che
1: io.
2: Lo stesso mese che hai fatto tu l'ho fatto anch'io, eh.
1: Un mese di M?
2: Sì. Ma grande l'M.
1: Ma veramente, veramente.
2: Sì.
1: E se è vero che la porta B diventi miliardario.
2: Dai, spero sia tuo che mio.
1: Tu stai bene adesso?
2: Sì. Mm. Sì, insomma, sto uscendo adesso.
1: Allora, sì, anche perché è una cosa che poi ti lascia debilitato per un po' di giorni, cioè prima di riprendere le forze. Guarda che io questa mattina, solo a uscire a fare la spesa, andare a fare le lavatrici, avevo il fiatone, roba che dice come 80 anni, eppure pian pianino.
2: Dai.
1: Quindi noi ci ripromettiamo che adesso a settembre, se non arrivano altre cose di M, noi ci vediamo a Chiari.
2: Dai.
1: No, ho veramente voglia di abbracciarti e soprattutto, siccome sai che io sono un po' nostalgico, ricordare i vecchi tempi, perché ne abbiamo combinate troppe.
2: Vabbè,
1: però non possiamo dirle in radio. Ecco.
2: Ma è così bello. Il ricordo, guarda che ricordarsi, è come quando viene la sera o sei solo,
1: sì,
2: e ci pensi, o se no dici una preghiera e via.
1: Sì, ti passano davanti i frammenti di vita prima di andare a letto.
2: Sì.
1: Però devo dirti, grazie a Dio, i frammenti di vita che ci passano davanti sono tutto sommato dei bei ricordi.
2: Comunque mi ha colpito quella ragazza che le hai regalato il braccialetto.
1: Guarda, sono rimasto anch'io basito. Mesi che era disperata, che non trovava... Boh, non lo so.
2: Purtroppo ce ne sono tanti in queste situazioni, eh?
1: Io sono solo felice perché lei adesso è al settimo cielo, ovviamente.
2: Sì, sì. Ma ti dico, guarda...
1: Diciamo che da buon pastore ho recuperato la pecorella smarrita.
2: Eri smarrito tu, adesso sei ritornato allo villa.
1: Esatto, ogni tanto ci smariamo. Carlo, è sempre un piacere, ti abbraccio forte e a presto.
2: E cerco
1: a Chiari.
2: Di star bene.
1: Anche tu, mi raccomando. Ciao Carlo, un bacione. Ciao.

0: mai.
1: Oddio, la canzone è bella, il titolo Eterna Malattia magari un po' meno. Pronto?
2: Scusa.
1: Perché?
2: Io ho dovuto andare fuori perché mi ha suonato la postina.
1: Sì?
2: Però voglio sapere se ha chiamato Gianfranco.
1: No, non l'ha ancora chiamato.
2: Ecco, allora Gianfranco, ti prego, se stai bene, se non c'è niente, ti prego, chiamami, chiama la televisione, perché noi tutti ti stiamo aspettando, Gianfranco. Sei entrato nel mio cuore, di tutti noi.
1: Ma io so che lui tante volte lascia andare avanti un po' le telefonate e chiama più tardi,
2: ma quelli che dicono che chiama tante volte, a noi ce ne freghiamo proprio. Noi Gianfranco ti vogliamo, te vogliamo sentire la tua voce. Siamo male se non ci sentiamo.
1: Esatto.
2: Fammi sapere come stai, Gianfranco, anche la tua mamma. Fammi sapere.
1: Mandaci un segnale di fumo, ok?
2: Ecco, sono la Franca di Arbusco, ti voglio un mondo di bene, Gianfranco. Ciao
1: Francischi, ciao.
2: Ciao.
3: La musica di Mozart non mi fa sentire meglio.

0: Sa- pronto?
1: Scusami, sono la Solucien di prima. Non posso più guardarti perché io sono talmente sensibile.
0: Lucy, che c'è? Lucy?
1: Non posso più, sono sensibile. Tutte le cose che dici, che fai e tutto mi fanno piangere. E allora...
0: Ma no, io vorrei invece portarvi un po' di serenità, un messaggio di pace, un messaggio di solidarietà, di teniamoci uniti, noi che siamo speciali, perché noi siamo speciali, la nostra famiglia è speciale.
1: Sentire tutto quello che succede, che fai, che dici, a me fa piangere, ecco, perché sarà perché vivo da sola, non ho nessuno qui da parlare, ascoltare te.
0: Però io ti dico, quando ho la consapevolezza di essere riuscito ad aiutare qualcuno in qualsiasi modo, io sono solamente felice. Non voglio che neanche essere ringraziato, sono felice.
1: Una buona persona, una brava persona, una persona non so speciale, ecco, non ti dico altro, solo che io mi commuovo. E allora ho detto chiudo il televisore.
0: No, ti picchio, ti picchio. Guarda che salto fuori dal frigorifero.
1: Magari.
0: No, comunque, Lucia.
1: Ciao.
0: Ecco.
1: Bravo, sei bravo, bravo, troppo bravo. Ce ne fossero come te.
0: Ma, tanti, allora, sono talmente bravo che non mi ha voluto neanche in paradiso, mi ha mandato indietro. Ciao Lucy, ciao.
1: Adesso mi fai ridere, ma tu devi lavorare.
0: Ridi, ridi, ridi.

0: Ecco, anche in questo caso, Bertin Osborne, chi se lo ricorda di voi con questa eterna malattia? Eppure era una bella canzone. Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi sono io in linea?
1: Io abito a Bollate.
0: A Bollate, in provincia di Milano?
1: Sento. Pronto?
0: Allora, allora presentiamoci. Come ti chiami?
1: Ecco, non so se ti chiamano Giorgio o Gianfranco.
0: Io sono Giorgio.
1: Ah, Giorgio.
0: Sì.
1: Allora, siccome che a me piace dialogare, ho bisogno di parlare per tenere attivo il mio cervello.
0: Ma posso sapere il tuo nome innanzitutto?
1: Eh?
0: Posso sapere il tuo nome?
1: Luciana.
0: Tiziana, buongiorno Titti.
1: Luciana.
0: Ah, Luciana, Luciana.
1: Luciana, di Bollate.
0: Da Bollate, che è in provincia di Milano, vero?
1: Sì, sì,
0: sì. Ecco, perfetto, sì. E cosa fai di bello a Bollate?
1: Sono pensionata da 50 anni.
0: Da?
1: 50 anni.
0: Cosa sei andata in pensione dopo l'asilo?
1: Ho quasi 86 anni.
0: Ah, però sei una di quelle baby pensionate che andavano in pensione a 35-36 anni, tanti anni fa.
1: Sì. Quindi, ho fatto una vita a ballare.
0: Quindi
1: posso, 50 anni che sono vedova.
0: Posso dirti una cosa? Anche se poco radiofonica, sei stata un po' paraculata, ecco.
1: Sono stata un po'
0: paraculata, cioè nel senso sei stata fortunata a riuscire ad andare in pensione.
1: In un certo senso sì. A proposito di malattie, tutte e due siamo andate davanti alla porta del paradiso e siamo tornati indietro, io diverse volte.
0: No, io solo due volte per ora.
1: No, io perché 4-5 volte senz'altro, l'ultima volta proprio ero più di là che di qua e sono stata operata il cuore. Comunque adesso sto bene, sì, i soliti pastigli, i soliti controlli.
0: Beh, quelle ovviamente servono, dai.
1: Ecco, è una vita ormai che io vivo in mezzo alle mie malattie, le mie malattie personali.
0: Però scusa se mi permetto, la voce la sento ancora squillante, ancora piena di vita.
1: Ma sì, ma io, a meno come mi dicono, rappresento non 86 anni, 85, ma a meno 70 anni.
0: Ma guarda,
1: mi dicono.
0: Non è il numero della carta d'identità, è come vivi quegli
1: classe.
0: Anni. È come vivi quegli anni, è come li vivi. Perché uno può essere già vecchio.
1: Prima ballando, ho ballato tanto. Ho ballato tutta la mia vita, diciamo,
0: da quando sono rimasta
1: vedova.
0: Brava.
1: Adesso ho venduto la macchina, non posso andare più in giro. E allora mi accontento di stare qui. Cosa faccio? La vita di casalinga.
0: Però insomma, tutto sommato, hai avuto nel corso della vita.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Io dico...
1: Poi ho girato per lavoro anche.
0: Ecco.
1: Sono stati in vari posti per lavoro.
0: Io dico sempre una cosa, Luciana. Ovviamente la carta d'identità invecchia, poi a livello c'è chi invecchia meglio, chi invecchia peggio, però se poi arriva qualche acciacco, non lamentiamoci, pensiamo che la vita prima è stata generosa,
1: ci ha
0: regalato tante
1: belle
0: cose.
1: Sì, vado sempre avanti.
0: Ecco, penso sempre...
1: Ecco, mio figlio mi dice: sei peggio di un carro armato.
0: Gli asfalti tutti proprio. E devi essere così. Sì, devi essere così.
1: Ma io ho tanta forza e tanto spirito.
0: Guarda,
1: perché
0: Luciana,
1: se non avessi avuto la forza di vivere, non sarei qui.
0: Luciana, ricordati. Non importa quante volte cadi nella vita, l'importante è che ogni volta trovi la forza di rialzarti.
1: Sì, sempre,
0: ecco,
1: sempre.
0: Importante.
1: Sempre.
0: E credere sempre, credere sempre, credere sempre.
1: Sì, infatti io ho qualcuno che mi protegge, perché è impossibile di avere la mia vita tranquilla, beata.
0: Hai ragione, anche io li sento i miei angeli custodi, sono il babbo e la mamma che hanno il cuore, certo.
1: Supero le mie malattie con facilità, Molto con facilità, senza preoccuparmi, senza darmi una, come posso dire, un affanno di dire mamma ho questo, quello, quell'altro, perché ne ho tante, se io metto in programma tutte le mie malattie una settimana è poca.
0: Facciamo una fiction.
1: Sì, sarebbe proprio,
0: esatto.
1: Sì, io ci sto.
0: No, comunque ti dicevo, la vita è talmente bella a tutte le età.
1: Ma io la voglio vivere.
0: Ti faccio l'esempio più stupido. Io e te, ieri, sapevamo che c'eravamo, no?
1: Sì.
0: No, perché io non c'ero.
1: Sì.
0: E io. Ci siamo conosciuti oggi. La vita oggi ci ha fatto un ennesimo regalo, ce ne farà uno anche domani, ce ne farà...
1: Ma io spero sempre.
0: Ecco. Per cui io ti ringrazio di aver chiamato, ma spero che
1: io,
0: tu...
1: Io ringrazio te di avermi ascoltato, di aver dialogato un po' con te, perché mi piace molto parlare, perché mi sento, come si dice, mi sento consolata.
0: Certo,
1: dialogare.
0: Certo. E dialogare è una cosa fondamentale. Perché aiuta le persone ad avvicinarsi, a incontrarsi,
1: esatto,
0: e lentamente a conoscersi e a diventare anche intime col tempo. Per cui vedrai, se tu imparerai una volta alla settimana a chiamarmi, pian pianino ci conosceremo meglio, ok?
1: Ma volentieri.
0: Me lo prometti?
1: Sì.
0: Ti voglio bene.
1: Dimmi quando, come, dove, sempre sulla Rai.
0: Io lavoro da lunedì al venerdì a mezzogiorno alle 2, ecco, su questo canale. Per cui quando vorrai, fai tu.
1: Sì, d'accordo.
0: Promesso?
1: Mi fa molto piacere di sì.
0: Ecco.
1: Grazie, e grazie di averti conosciuto. Io ti ho passato dal tu come se fosse un collega di scuola.
0: Qui ci diamo tutti del tu, perché i lei non ci sono, per piacere.
1: Ecco. No, non si usa più.
0: No. E poi quando mi danno del lei, dico sempre, ho la barba, quindi sono un lui, per piacere. Oh. Luciana, ti abbraccio forte, forte, forte, ti auguro una buona giornata.
1: Altrettanto a te, che tutto vada per il meglio.
0: Lucy, auguri. A presto.
1: Grazie, ciao, grazie di avermi ascoltato. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, buon George, buongiorno.
0: Ma buon Giorgio, ma come me la mi sta?
1: Bene, e anche tu? Perché ormai ho sentito giustamente tutti quelli che ti salutano. E io ti dico solo due paroline in prosa.
0: Sì.
1: Auguri, baci, abbracci. E un bentornato da tutta la tua Rovato.
0: Mamma mia, ragazzi, ma io vi adoro. Ma sai, peraltro è successo anche una cosa, che nel trasferirmi da un ospedale all'altro hanno perso il mio telefono, quindi ero anche senza telefono. Quindi
1: ecco,
0: non potevo avvisare i miei, non potevo avvisare nessuno, ero isolato. I miei preoccupati volevano chiamare chi l'ha visto. Guarda, un cen-cen che poi alla fine abbiamo risolto tutto. Però insomma è stato un mese pesante, molto pesante. Però è andata, dai, è andata. E io ecco, la mia Rovato la porto sempre nel cuore, perché anche qui con me adesso io c'ho il marsupio che nel 2018 ho fatto fare come regalo per i primi diciottenni del millennio, quelli nati nel 2000, quando abbiamo festeggiato i loro 18 anni, abbiamo fatto festa in comune e gli ho regalato un marsupio con scritto Rovato 2018. Per cui Rovato sai che è sempre nel mio cuore, assolutamente.
1: Ecco, volevo ricordarvi che adesso, da questa settimana, iniziano le feste a Sant'Andrea.
0: Aspetta, Sant'Andrea è quella con i fuochi?
1: Sì. Poi ci sarà la prossima al Duomo e le feste finiscono e tu, se vorrai, se terrai giusto, lo dirai in diretta, ci potremo incontrare.
0: Ma sarebbe veramente grande.
1: Ecco.
0: Per me.
1: Buona continuazione.
0: Per me va bene così. Per me va bene così, va bene?
1: Sì, sì, sì.
0: Ciao, grazie mille, un bacione a tutto Rovato. Ciao.

0: arms wrapped you close to me.
1: Oh baby, I wanna taste your lips. Pronto, pronto, pronto.
2: Pronto, pronto, pronto. Bentornato.
1: Te la chi, la donna della fattoria. Ia ia oh. Come stai?
2: Dunque, beh, a parte il fatto che quando tu hai anticipato, Giorgio, di una settimana, già lì mi sono un pochino
1: non ce la facevo più,
2: ecco,
1: non stavo bene, non stavo bene. L'ultimo giorno arrancavo le parole, credimi, ho tirato le due a fatica.
2: Ecco, e ti dico la verità, non ti nascondo, non mi vergogno a dirlo, perché ho 5 figli, perciò per amor del cielo, non è che ho mancato con loro, ma quando a mezzogiorno io mi sedevo a tavola, oggi è il primo giorno che ho mangiato tranquilla, quel poco, anche un uovo sodo, non ha importanza,
1: no, esatto.
2: è oro.
1: Ma di gallina gallata o vergine?
2: Non credo, qua di vergini non ce ne sono,
1: sono tutte gallate.
2: Comunque, quando mi sedevo a tavola, un pensiero per te, mancavi, anche se per amor del cielo, senza chi ti ha sostituito, per carità, con tutto il mio
1: sì, ma ognuno di noi ha un suo. Giustamente.
2: Il mio Giorgio, a mezzogiorno il pensiero era sempre per te, sempre come stai.
1: Ma poi, Ersi, fosse almeno mancato per fare le ferie, ma per fare un mese di M proprio, guarda.
2: Ma,
1: è andata,
2: mia,
1: è andata.
2: No, ma non è il fatto del mese, perché già un minuto, 5 minuti con i dolori diventa una cosa insopportabile.
1: Io poi che non ne ho mai, non sono abituato ad averne, non ne ho.
2: Mamma mia.
1: È andata. Io so che comunque in questa guarigione c'erano tante delle vostre preghiere, le sentivo arrivare.
2: Ecco, magari non era una preghiera, ma era un parlare.
1: Un pensiero,
2: parlare,
1: un pensiero.
2: Un dialogo,
1: sì.
2: Ecco, per chiedere, ecco, appunto, che tu venissi aiutato. Perché abbiamo bisogno di te, io credo che, ecco, non ti hanno voluto perché hanno detto, ma giù c'è tanta cattiveria, tanta... Lasciamo almeno Giorgio, questa povera gente.
1: No, mi ha aperto San Pietro, mi ha aperto San Pietro, mi fa che mister Fette di giochi, che ne mia della radio, che torno su, va bene?
2: Sai che mia nipote ha compiuto gli anni domenica, praticamente Elisa,
1: sì?
2: Ha compiuto 26 anni, è venuta, ha fatto la grigliata a Brione.
1: Dai, guarda, è un posto panoramico troppo bello.
2: E così ho parlato di te, ho detto, ma Brione non è vicino a Polavere?
1: Certo.
2: Certo, nonna, mi dice, certo, nonna, era con i suoi amici lì alla casa, non è sposata, ma lei lo chiama suocero,
1: certo.
2: Hanno questo ruder, insomma, ecco, sistemati bene, mi ha detto, ma c'è caldo, mi ha detto, guarda nonna, il sole è stato caldissimo, ma all'ombra non si sta male, ecco.
1: Esatto, perché io anche stamattina sono sceso in... Rovato, Ado, Franciacorta, eh? Ci sono comunque 5 gradi in meno qua, per cui...
2: E
1: comunque, pensa, credimi,
2: detto,
1: Brione...
2: Sono stata male anch'io, mi hanno detto, signora, ma guarda che è disidratata, beve 2 litri di vino al giorno... E mi hanno detto, ma no, il vino deve bere l'acqua.
1: Ma certo.
2: Ma mi hanno detto di risparmiare l'acqua.
1: Non eri disidratata, eri embriagata, che è diverso. Che bestiolina, che bestiolina,
2: brutto,
1: che bestiolina. Ti voglio bene, sei troppo unica.
2: Un abbraccio e tanti auguroni, un in bocca al lupo.
1: Un bacio grande a te, ti voglio bene. Ciao.
2: Anche da parte mia, tanto, tanto.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
3: Radio Super, pubblicità.
4: Metà prezzo sul secondo articolo.
5: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
4: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
5: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
5: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
4: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
5: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Le 13 e 11 minuti.

0: Pronto?
1: Ma buongiorno.
0: Ma con chi parlo?
1: Non mi riconosci più, è bastato un
0: Ortensia.
1: Sì, bravo.
0: Vabbè, dammi un attimo, sono ancora un po' rinco, per cui...
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Come va a culatello?
1: Sì, dai, pota, ha fatto caldo, fes.
0: E non è ancora finita, ragazzi, non è ancora finita.
1: No, basta.
0: Parlano ancora di un piccolo picco, e mi dica sempre, no. Va fate impiccare.
1: No, non ce la posso più fare, non ce la posso più. Ascolta.
0: Dimmi.
1: Innanzitutto due parole, volevo chiederti come ti sei ritemprato, come è andata bene, hai raccolto le aspettative che avevi delle vacanze?
0: No, perché ho fatto 2 mesi in ospedale, per cui...
1: Sì. Come mai? Io sono appena entrata in casa, come mai?
0: Allora, sono partito per già l'ultimo giorno del programma, l'ultimo giorno strascicavo le parole perché non stavo bene, ma era talmente tanta la voglia di partire per le vacanze che avevo questi dolori, queste fitte alla pancia, che anziché andare a pronto soccorso sono partito per il Trentino. Arrivato dalla mia amica alle 10 di sera, ho messo giù i bagagli, ho detto: Adriana, perdona, dov'è il primo ospedale? Mi dice: devi andare su Atione. Sono andato su all'ospedale e mi dice: signor Conti, cosa ha combinato? Cosa ho combinato? Ma si rende conto che aspetta un blocco intestinale che dura da più giorni e che per fortuna è arrivato stasera. Se arrivava domani avremmo dovuto tagliarla per svuotarla, se arrivava da 2 o 3 giorni l'avremmo invece incassettato in una bella cassa da morto. E tu, azzo, che bello, ma di quei dolori allucinanti, e quindi sono stato in terapia intensiva. Dopo 6 giorni mi hanno dimesso con una cura molto pesante, con l'obbligo, anche se ero in Trentino e sul lago d'Idro, di stare all'ombra, non prendere il sole, non fare il bagno e starmene a letto. Dopo 6 giorni non stavo bene e allora volevano rimandarmi su in Trentino, ho detto no, aspetta, gli ospedali buoni li abbiamo anche noi giù dalle nostre parti. E allora sono venuto giù al pronto soccorso di Ome, altra terapia intensiva, perché nel frattempo lo stomaco si era riempito di virus, quindi bombardamenti con mega antibiotici, con flebo e non flebo. Morale della favola, sono uscito il 23. Per una settimana sono stato una larva perché ho dovuto proseguire ovviamente con gli antibiotici. Ti dico, oggi forse è il terzo giorno che sto bene.
1: Ma scusa, non so che siamo in diretta, ma però questa domanda te la devo fare. Ma non ti eri accorto che non andavi più di corpo?
0: Ma Dio, allora, posso dirti una cosa? Da un lato sì, ma non... Parliamo proprio terra a terra. Io solitamente sono un orologio, io vado tutti i giorni. Però ricordando mamma, che a volte stava una settimana senza andare, se non prendeva giù...
1: Ti spiego.
0: Ho provato a mettere anche la supposta di glicerina, eccetera, eccetera.
1: Purtroppo,
0: perché si era tappato praticamente sotto l'ombelico, non dietro.
1: Era alto. La supposta non serviva a nulla. Glisterino. No.
0: Mi ha fatto anche glisterino, ma non è servito a nulla. Si era praticamente attorcigliato un budello e quindi aveva bloccato tutto.
1: Eh sì. Pensa che sembra una stupidata. Quando la mia nipote va in vacanza, anche la mia nipote ha 20 anni, ma non sai com'è importante il fatto di andare di corpo. Come la ria in vacanza, prima cosa, quando mi saluta, mi telefona, ciao nonna, come va? Ti sei scaricata? Perché al massimo 2 giorni ti devi scaricare, fai quello che vuoi, ma comunque devi scaricarti.
0: No, io c'ho di bello che anche se cambio città, cambio fuso, cambio me, non ti ci idee, sia che sono in America che sono. E ho detto, era un periodo che probabilmente non stando bene, non stavo mangiando quasi più niente perché mi sentivo fiacco. Ho detto,
1: probabilmente
0: non ne faccio abbastanza per far uscire uno stronzo. Ho detto.
1: Eri intasato, tessere piede fecaloni, giustamente.
0: Mi sono gonfiato, sai che ho messo su 5 kg e ero tutto gonfio.
1: Te credi?
0: No, adesso sono tornato un figurino, né adesso.
1: No, ma è importante tutti i giorni, se non un giorno, 2 massimo, gondenato.
0: Luce dei miei occhi. So che non è bello perché c'è gente che sta mangiando, ma mi capita di andare anche 2 volte al giorno, non è un problema.
1: Però è importante anche questo, se
0: Certo.
1: sta mangiando. Ascolta, mi è spiaciuto fes, quanto mi dai. Ma non sei riuscito ad andare alla festa su di quella signora là di Brenta?
0: Assolutamente.
1: No.
0: No, devo recuperare tutto, fa niente.
1: No.
0: L'importante è che arrivato su alle porte del paradiso mi hanno rimandato giù. Non c'era
1: Meglio,
0: posto, non
1: meglio,
0: c'era posto.
1: meglio. Meglio che ti hanno mandato giù perché noi abbiamo bisogno di te, perché mi associo a quello che ti ha detto la Lucienne, che noi essendo un po' di tempo che non ti sentiamo più, cioè ripartiamo da zero e per cui ci emozioni fes, il fatto di sentirti parlare così, anch'io la penso come lei e anch'io mi aggrego a lei per fare l'appello al signor Gianfranco, che non lo sentiamo e l'ho sentito una volta in diretta, se non mi ricordo, se con Mario o con qualcuno, non mi ricordo,
0: Io l'ho
1: che
0: sentito
1: scusa.
0: con Mario e anche con Franco, quello che fa le dediche sulla
1: Ecco, io
0: TV.
1: scusa, forse con Franco, e scusa la parola, ma mi sento proprio di dirla, e lui Franco se mi sente, Gianfranco se mi sente capirà e si ricorderà, un imbecille ha telefonato, mi sembra che era di Montichiari, non me ne frega quello che sto
0: Sì,
1: dicendo,
0: sì,
1: e ha
0: sì.
1: detto, no, ecco, dice, volevo dire al signor Gianfranco di stare un pochino più stretti e occupare meno spazio, ma te che sei
0: Ma che
1: stupida e
0: cacchio sei tu
1: stupido,
0: per...
1: ma te
0: Al
1: che sei...
0: limite sono io conduttore del programma a dirti guarda che
1: Stupida,
0: dobbiamo
1: stupida.
0: stringere, ecco.
1: Io sono rimasta, me giuro, in quell'attimo lì mi sono messa nei panni di Gianfranco e mi sono messa a piangere. Ti dice appena questo.
0: Però ti dico,
1: Ma
0: dopo
1: se
0: quello
1: per...
0: che ho avuto dirò tutto ma non stringere. Allarga, allarga,
1: Ma se
0: allarga.
1: per un stupido del genere, che ti ripeto, non mi ricordo neanche come si chiamava di nome, mi sembrava di Montichiari, ecco, volevo dire in diretta al signor Gianfranco di stringere. Giuro, volevo
0: Ma
1: intervenire,
0: perché
1: ma
0: lui
1: te
0: di
1: che
0: questo
1: sei...
0: di Montichiari cosa aveva di così importante da dire?
1: Stupid, then
0: Niente,
1: stupid, e galdisiamo in diretta, siete un stupid.
0: eh? Ecco, viva la sincerità, io ti adoro per
1: Sì,
0: quello.
1: lei è un stupid. E dopo di lì io, Gianfranco, non l'ho mai più sentito, ho seguito poco, però a volte seguivo Franco, a volte Mario, però io Gianfranco da quella volta lì non l'ho più sentito. Gianfranco, ti faccio un appello, chiamaci perché vogliamo sapere come stai,
0: E mi
1: come sei, il
0: unisco
1: morale, come
0: anch'io
1: sei.
0: perché la nostra famiglia oggi si è riaperta. Esatto.
1: Ecco, e noi abbiamo bisogno di sentirti. Ciao Gianfranco, ciao
0: Ciao
1: Giorgio, ciao a
0: Tensia,
1: tutti.
0: bacioni, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

Abbiamo i dischi che saltano dalla felicità. Aspetta, qui sono al telefono, suona tutto. Mi ha suonato anche il postino. Caro postino, ti ho sempre detto che quando sono in diretta mi lasci tutto giù che vengo a prendermelo con calma in posta, tanto abito a 20 metri. Bene, allora, a che punto siamo del programma? Mi sembra che ci sia un ospite da introdurre. Sì, vediamo chi è.

0: Nonna Lu, buongiorno Nonna Lu, con sigla da oggi, con sigla da oggi.
1: Grazie, con la sigla, caspita.
0: Oramai sei diventata un'icona del nostro programma.
1: Ma va bene, l'importante è far sorridere.
0: Dunque, io devo ringraziare personalmente Luisa, perché nei momenti più brutti di questo mese lei c'era sempre, sempre.
1: Ma io ci sarò sempre, perché sono nata per questo.
0: E poi il primo giorno, veramente l'unico giorno di ferie che ho fatto, se si possono chiamare ferie, ieri ci siamo concessi il lusso di andare a trovare sua figlia, suo cognato, in un campeggio a Clusane, il camping Sebino, mi pare, sì, eh? Sì?
1: Sì, sì, ecco. Sebino, certo.
0: Dove c'era anche Lady Miriam.
1: No, Lady Ines.
0: Ines, scusa, che è una nota top model.
1: Top model, sì.
0: Che fa sfilate di moda anche per le taglie forti.
1: Esatto.
0: Anche per le tagliatelle fa sfilate di moda per tutti. E poi devo dire che Chiara e il suo compagno sono stati di una squisita gentilezza e ospitalità. Io mi sono fatto il mio bel bagnone, la mia nuotatona nel lago, poi quello che doveva essere una peripranzo è iniziato a mezzogiorno, ci siamo alzati alle 4, ma abbiamo passato veramente una gran bella giornata. Io dico sempre una cosa. Io per esempio il compagno di tua figlia non lo conoscevo, ma a pelle, quando le persone si assomigliano, vanno d'accordo subito, non c'è bisogno di tanti. Abbiamo parlato di tutto e di niente come se ci conoscessimo da sempre.
1: Sì.
0: E questo è molto bello.
1: Questo è il modo di vivere che dovremmo optare tutti, nel senso che non abbiamo distanze mentali, scolastiche, economiche, lavorative. Siamo tutti delle persone con ognuno di noi delle caratteristiche particolari. Di conseguenza, quando riesci a riconoscerti, come giustamente hai detto un attimo fa, a pelle, bisogna godere di quelle ore trascorse insieme.
0: Qualcuno mi contesta che non è giusto, perché puoi anche sbagliarti a prima vista, ma la gente come noi raramente sbaglia. Se io a pelle ti sento subito, se no non mi entri.
1: Sì, anche per me è la stessa cosa. Così.
0: Sarà sbagliato, ma sono fatto così, vivo di sensazioni.
1: Anche io vivo di vibrazioni, di sensazioni e della cosa
0: per cui
1: migliore.
0: Se mi stai sulla pelle allora diventiamo fratelli, se mi stai sulle palle allora
1: esattamente
0: allora le facciamo girare.
1: Esatto, le ricette ricominceranno. E per il momento, visto che non sono data da fare, ho fatto un tentativo, e lo metterò anche in etichetta, tentativo di marmellata di fichi. Adesso è il periodo.
0: Hai fatto una ficata?
1: Ho fatto una ficata, perché non so come verrà, per cui per il momento una ficata. Quando l'assaggeremo vedremo.
0: No, dico fico, ficata.
1: Certo.
0: Se fosse stato la marmellata di cacao, una cacata, sì.
1: Esatto,
0: no,
1: esatto.
0: Ne ho già fatto abbastanza a agosto, grazie. Altro che a vasetti.
1: Esattamente. Allora, la nonna Lu saluta tutti. È inutile rinnovare l'invito a Gianfranco, il nostro...
0: Lo aspettiamo tutti al varco.
1: Esatto, il nostro giaguaro. Si faccia sentire, noi ci sentiamo tutti i giorni.
0: Ecco, ti anticipo che oggi, dopo i vari miei giri, vengo su perché ho della roba da portarti.
1: Oh, va bene, io ti aspetto.
0: Ok, va bene. Prepara la moca.
1: Ancora in mutande e maglietta.
0: Come sempre, è già bello che le mettiamo. Ti voglio bene.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao nonna Lu. Ciao,
1: ciao, ciao.

0: 26 minuti.
1: Pronto?
2: Sono Gian Frank.
1: Oh, Gian, guarda, mi hai tolto un peso dal cuore, cominciamo veramente a non a preoccuparmi, perché so che chiami anche sul tardi, però ti stanno cercando tutti. Posso anche capire che un giorno uno...
2: Hanno colto tutti il mio dispiacere, ma il dispiacere più grande è stato che nessuno ha chiamato in diretta Franco per dire, Gian Franco, questo signore credo si chiami Biagio, mi ha veramente umiliato.
1: Non ho il piacere di conoscerlo e penso di non averlo mai.
2: Io avevo dato le trasmissioni di Super TV e Radio Super, la sensibilità comunque di Rabizzi, di cogliere anche nei conduttori, e intendevo anche te, la possibilità poi di lasciare lo spazio, no? E la speranza comunque, perché la sensibilità di Rabizzi è grande, di risentire te. E poi abbiamo parlato di un autore, di una canzone. Ecco, okay. Franco ha detto a questo signore, sì, ma lui racconta, ma quello che mi ha fatto più male poi è che nei giorni seguenti nessuno ha detto a questo signore, o anche dopo, poteva anche dire nessuno.
1: Nessuno ha preso le sue difese.
2: No.
1: E allora mi chiedo, dov'è la famiglia?
2: E allora io mi sono detto, ho la Natalina malata, è un periodo bruttissimo, ho sempre grandi dolori, credo che questa famiglia così ci sia relativamente, questo è il mio pensiero e saluto tutti. Ciao, io dico quello che penso.
1: Gian, fermati. Me ne faccio colpa io, perché mancando per un mese, quando manca il capo famiglia, la famiglia si sfalda. Ecco.
2: Avevi anche, tu non sei stato bene, il tedesco, però ha ragione quella signora che ha detto Gian Franco, sono rimasto veramente male, scusa. Ma non mi sento più di continuare. Ciao.
1: Un bacione, ciao, ti voglio bene, ciao Gian.

0: Pronto?
1: No, sono ancora Ortensia.
0: Dimmi, Orti.
1: Sono ancora Ortensia.
0: Sì?
1: E rispondo al signor Gianfranco.
0: Sì?
1: Dico signor perché è un signore. Spero di riuscire a dire quello che penso fino alla fine, perché mi viene già da piangere. Ha ragione ad essere rimasto male, ma non 50 ragioni, 100.000. Però noi non vogliamo che il signor Gianfranco si rassegni davanti a un imbecille.
0: Brava, brava, brava. Non è stato offeso da una persona competente, ma preparata, questo, colta, ma è stato,
1: ma questo noi, è stato questo noi non lo vogliamo,
0: da un cafone, per cui non
1: a un imbecille. E io personalmente, quante volte ha ragione Gianfranco, nessuno ha telefonato. Quante volte, non ti dico, ma veramente sulla testa delle mie figlie, quante volte ho cercato di chiamare Franco, purtroppo non sono mai riuscita a prendere la linea. Però lui ha ragione a dire nessuno ha chiamato in sua difesa, ha ragione.
0: Però ti dirò, Ortensia, se questa cosa succedeva nel mio programma, io questo lo segavo, ma pesantemente.
1: Però purtroppo sono proprio mia riala a fare la comunicazione, non
0: certo,
1: sono riuscita.
0: Certo.
1: Ho passato giorni e dopo ti dico la verità, alla fine ho mollato, ho godito anch'io, di cosa vuoi da fare, per mia madre. Però ha ragione ad essere rimasto male, ha ragione, perché anche il signor Rabizzi una parola la poteva spendere. Il signor Rabizzi, il signor Franco, tu non c'eri, non c'entri, eri in ospedale, però noi non, forse io non sono riuscita. Le altre magari non ci hanno pensato, però lui innanzitutto non deve arrendersi davanti a un imbecille.
0: Allora io gli dico come disse quella grande frase: non ti curar di lor, ma guarda e passa
1: dritto.
0: Ecco,
1: sì,
0: basta,
1: vai avanti e
0: basta.
1: Non ti curar di lor,
0: perché ripeto, fosse stato offeso da una persona competente, preparata, a parte che una persona competente,
1: sì,
0: non ti offende, ecco, non ti offende. Ecco.
1: Ci sta, che poi io adesso non mi ricordo esattamente, lui se l'ho ricordato perché era rimasto offeso, ma io non mi ricordo esattamente se era veramente stato tanto al telefono o no. Io penso di no, perché lui è molto riguardoso, dice quelle cose che deve dire
0: e poi si congeda da solo. Sì,
1: ecco, però ti dico questo e questo lo mantengo: se il signor Gianfranco non chiama più, io tutti i giorni lo chiamo e lo saluto.
0: Assolutamente. A parte che farebbe, e questo lo dico Gianfranco perché so che sei lì all'ascolto, mi faresti un torto enorme, perché con ma anche a me, perché con il bellissimo rapporto che abbiamo costruito, anche fatto di intese musicali che solamente io e lui coglievamo certe sfumature, questo a me non lo devi, non lo devi,
1: no,
0: non
1: neanche
0: lo devi,
1: a me,
0: non
1: neanche,
0: lo devi.
1: Neanche
0: no,
1: a noi,
0: no,
1: perché
0: no.
1: Noi tutte comunque, hai sentito anche quella di prima, la signora Liuli,
0: certo,
1: perché lei, e comunque noi tutte, Gianfranco, ti vogliamo sentire, una volta al giorno ti vogliamo sentire, e se non chiami più, tutti i giorni mi riprometto che chiamo e tutti i giorni ti saluto. Non farmi questa. Non
0: Ortensia,
1: farmi questa,
0: io vi lascio con una massima: non scendere mai a patti con un imbecille,
1: infatti,
0: perché ti batte per esperienza, per cui è inutile. Ecco.
1: Infatti, Gianfranco, voglio che prima che finisca la trasmissione, prima delle due. Anzi, do un appello a tutte le signore: non chiamate, così lasciamo liberi i telefoni, lasciamo la possibilità a Gianfranco di farsi risentire, perché voglio sentirlo un pochino più sereno.
0: Fermati un attimo, guarda che io conosco Gianfranco, ha i suoi tempi. Se la sente, il telefono c'è. Magari preferirei sentirlo domani, più pacato, dopo aver sentito te, eccetera, eccetera. Perché adesso è ancora un po', ecco.
1: Sì, forse ecco. Hai ragione.
0: Ecco. Diamo un po' di tempo al tempo, ok?
1: Comunque domani, Gianfranco, domani ti richiamo e ti saluto in diretta. Dopo vediamo chi la vince, se la vinci tu, la vinco io. Io tutti i giorni ti chiamo e ti saluto.
0: Ortensia, te amo.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao. Ciao.

0: Questo era per darvi un esempio di quella che era la famosa Italo Disco che imperversava alla metà degli anni 80 in tutto il mondo, ed era praticamente il genere di musica che io ho fatto con i miei 8/9 dischi, e ho avuto l'ennesima soddisfazione di sapere che un gruppo di ragazzi tedeschi ha remixato uno dei miei dischi e in una settimana ha già totalizzato 4,5 milioni di visualizzazioni. Grazie, grazie di cuore ai fans di tutto il mondo. Pronto?
1: Ah, Giorgio, sono ancora io.
0: Oh, buongiorno. Achille. Dimmi, Achille.
1: Ah, ho sentito quello che hai passato, ma mica bella davvero. Operazione, ho sentito il telefono prima.
0: Sì, è stato quasi come partorire.
1: Ma cavolo, è andata bene davvero, davvero. Senti, Giorgio, io non ho mica detto prima. Sai cosa è successo, mio fratello?
0: Cosa?
1: È successo 2 settimane fa, ho venuto a casa del lavoro.
0: Ok.
1: È venuto a casa del lavoro, mi ha lavorato le gambe perché avevo le medicazioni e gli infermieri che si fanno le fiche così. Viene qua in cucina, comincia, ha bevuto 1,5 litri di Coca-Cola.
0: Di colpo?
1: Che, ecco.
0: Ma rischia una congestione, ma di quelle...
1: Bravo, proprio così sono. Ho provato, ho chiamato il 118, fino da Porto Mantovano, è venuto a Quanega, da Quanega l'hanno portato a Cremona e si è svegliato sull'autolitiga e ha detto: ma dove sono qua? Ecco.
0: No, bisogna stare attenti a queste cose, bisogna stare attenti.
1: Ma basta, Giorgio, ma davvero, non mi hai detto prima, sono seduto, tu vorrai passato, ma basta, mi sono passata tanto bella.
0: Io ti dico, io a me piace il gelato come piace il ghiacciolo, ma devo mangiarlo lentamente, se no mi viene subito una riga in fronte e mi fa male.
1: E infatti, Giorgio, quando mia moglie mangia qualche cosa, è una roba busta, come vedete qualche giorno là, e lo dico anche davanti a tutti, venivano le scariche che quando camminavo facevo il sentiero. Hai capito? Davvero, allora, come ha detto la sua signora là, prima te lo dico anch'io, una roba brutta. Quando mangia qualcosa che non va bene, continua ad andare in gabinetto.
0: Dai, comunque abbiamo dato.
1: Dai, ciao Giorgio.
0: Ti abbraccio forte. Ciao. Ciao, Quanegra, ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, Giorgio?
0: Con chi parlo di bello?
1: Allora, io sono l'omonimo Biagio, però ti devo dire una cosa.
0: Dimmi, Biagio.
1: Non sono Biagio l'imbecille che ha offeso, giustamente, come dice...
0: No, mi hanno parlato di una persona piuttosto giovane.
1: Io ho 65
0: no,
1: anni.
0: No, mi ha parlato di una persona tra i 40 e i 50.
1: Comunque, le devo dire una cosa.
0: Dimmi, Biagio.
1: Io, Gianfranco, come tutte le altre persone che hanno dei problemi, le rispetto tutte. Ma è giusto, perché anch'io ho il mio problema, io sono solo anch'io, e ho bisogno anch'io di dialogare, di parlare.
0: Tu, Biagio, scusami, da dove mi chiami?
1: Allora, io ti chiamo da Crema.
0: Da Crema, perfetto.
1: Ok. Perché anch'io ho bisogno di parlare, perché essendo qua nei murini,

0: senza dediche, senza richieste, senza quiz, senza andare a toccare il terreno dei miei colleghi, ho voluto proprio 2 ore di dialogo. Chi ha voglia mi racconta qualcosa, chi non ha voglia mi saluta e basta, però 2 ore è come se fossimo una grande famiglia, tutti a tavola e ognuno dice la sua. Per
1: Ok, io ti ringrazio
0: cui
1: e...
0: Biagio, quando vuoi, la famiglia è aperta anche a te.
1: Ok, ciao Gianfranco, ciao,
0: Ti
1: ciao.
0: abbraccio,
1: Ciao, ciao.
0: fa il bravo, eh?
1: Sì.
0: Ciao.

0: Prontissimo! Pronto?
1: Scusa, sono ancora io, ho sbagliato a schiacciare, scusami, sono Biagio, ciao.
0: Ciao Biagio, ciao!

0: pronto?
1: Scusa Giorgio, sono Ersilia.
0: Dimmi amore.
1: Sono rimasta molto male quando ho sentito Ortensia. Dico la verità, questa frase può essere rivolta anche a me che mi dilungo sempre e chiamo anche due volte come oggi, però sono solidale. Gianfranco, mi hai fatto piangere!
0: Allora, ecco. Io posso capire, io non so il contesto, il programma di Franco è un programma di dediche e richieste, non di chiacchierate, ecco. Può essere che magari, essendo di dediche e richieste, Gianfranco ha voluto raccontare qualcuno dei suoi epiteti, ma siccome quando li racconta sono talmente belli, che se anche sono all'interno di un programma di dediche e richieste, li ascolti volentieri, ok?
1: Certo, no, io mi
0: probabilmente
1: sono
0: l'altro, l'altro se l'è presa perché ha detto che quello è un programma di dediche e richieste, non di prime donne, insomma, sì, solite robe degli orange, ecco.
1: Sì.
0: Ecco. Per cui c'è il Giorgio Conti Show per chi ha voglia di chiacchierare.
1: Ma per carità, no, io chiedo scusa perché anche io mi dilungo sempre, perché guarda, se avrei sentito questa cosa avrei pensato a me stessa.
0: No. Lo sai che ogni tanto vi dico veloce veloce perché tante volte anche con la pubblicità così mi scappano i campanellini, certo. Anche qui,
1: Certo,
0: però state sereni, l'importante è che uno non scada mai ovviamente nella volgarità così,
1: Gianfranco, ma... ti saluta anche mia sorella Bernarda.
0: Ah beh, se ti saluta la Bernarda insomma non puoi inchinarti, esatto,
1: mia,
0: non è da tutti essere baciati dalla Bernarda, ah ecco, per piacere, ah, sono quasi geloso e oggi vengo a San Polo a farmi baciare dalla Bernarda anch'io, oh.
1: Ma certo, magari
0: Ersilia, te adoro, come dicono in Spagna, te adoro, ok?
1: Io adoro voi tutti, ma su, bravi,
0: dai,
1: bravi,
0: ci sentiamo domani, ciao Ersi.
1: Scusami tanto.
0: Come scusami, ciao.
1: Giorgio, ciao.

Beh, io la trovo una delle canzoni più toccanti di Dalida, perché tocca comunque una problematica che si può verificare spesso, quando ci si innamora di una persona molto più giovane. Può durare un amore quando ci sono troppi anni di differenza, ma poi soprattutto quando lei dice in realtà io ne avevo il doppio, avevo, quindi lui 18 e lei 36. Lì secondo me diventano tanti, perché lui è poco più che un ragazzino e lei è una donna formata. Se fosse stato che lei ne aveva 36 e lui 54, 18 in più, forse ci poteva stare, però sapete che non è che c'è la moda, può capitare anche a una donna di innamorarsi di un uomo molto giovane e non deve sentirsi in colpa, perché chi ama non deve mai sentirsi in colpa. Deve solo farsi un complesso di idee e capire se tutto ciò può avere un seguito o se invece è meglio relegarlo nell'album dei ricordi. Io sono più per la soluzione numero due, nel senso che, ripeto, soprattutto lei 36 e lui 18, lui le ama un ignaro, per cui, però, insomma, Dalida la pensava così.

0: Mamma mia, ragazzi, ma voi mi dovete tirare le orecchie. Insomma. Oh. No, nel senso che mi sono accorto che mancano 10 minuti alle 2, non ho più ricordato il canale, non ho più ricordato il numero di telefono e ho fatto un po' di ruggine in un mese. Volevo dirvi che siamo entrati nella seconda ora, ma sta per finire il Giorgio Conti Show, che siamo sul canale 788 e il numero telefonico per mettervi in contatto con il mio programma dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 è il 351 40 41 42 3. Anche oggi abbiamo sentito dei nuovi ascoltatori. Un po' me l'aspettavo perché era la giornata dei rientri, ma mi piacerebbe che questo clima familiare durasse sempre. Voi, dopo io mi diverto ad andare a cercare in quei giorni qua, ho ribaltato tutti i miei dischi, i dischi più strani. Per esempio, chi avrebbe mai detto che Giorgio Conti potesse avere Armando Savini con Perché mi hai fatto innamorare? Ma io sono una persona poliedrica, io vengo dalla musica da discoteca, ma se una canzone mi manda un'emozione, io l'ascolto volentieri. Pronto?
1: Pronto,
0: Con chi parlo?
1: è la terza volta che chiamo.
0: Allora, per
1: Perché
0: penitenza berrai 3 bicchieri di Vov.
1: ti adoro e sono qua. Parli con Lucia, parli.
0: Lo so, la mia Lucienne.
1: Ah, ecco, lo sai.
0: Certo.
1: Ecco, io ti amo, ti adoro e non so più come
0: Come la
1: fare a
0: mucca, ma
1: ripartire.
0: come la mucca, ma il toro.
1: Arrivare mi fai ridere che invece sto piangendo, non lo so, ho qualcosa che mi fa piangere, non lo so, comunque ti adoro,
0: Si
1: ti saluto,
0: chiama emozione.
1: ecco, e io
0: L'emozione,
1: sono
0: come dice
1: troppo,
0: Celentano, non ha voce, ha solo lacrime.
1: ecco, sono troppo emotiva e non per te, anche per qualcos'altro, e allora ci sentiamo domani, Giorgio.
0: Te voglio bene. Ciao
1: Perché voglio
0: Gardalake.
1: sentirti.
0: Ti
1: Ecco, come ti chiamassi?
0: dedico addirittura non uno, non mille, ma 100.000 violoncelli tutti per te.
1: Grazie,
0: Un bacione
1: grazie,
0: grande. Ciao Lucy.
1: grazie. Sei un tesoro, ciao.
0: Grazie.

Beh, voglio dire, chi conosce Italo Jean con 100.000 violoncelli? Però sono stato ragazzino anch'io e in quegli anni lì c'erano questi cantanti mordi e fuggi che facevano un dischetto, io lo compravo e poi li mettevo via. E man mano, in questi giorni in cui dovevo per forza starmene a casa tranquillo, ero seduto sul mio tappeto, circondato da tutti i CD, me li sono selezionati e ho detto: scelgo alcuni pezzi che non passerà mai nessuno, in modo che non andiamo a copiare e a scimmiottare nessuno. Noi comunque ci sentiamo sempre molto giovani dentro, mi raccomando, perché siamo tutti ragazzi di oggi, a tutte le età.

E anche questo era un po' l'idolo delle ragazzine, Luis Miguel, che per un certo periodo entrò in conflitto con l'altro Miguel, Miguel Bosé. Però la taratura di Miguel Bosé divenne internazionale e Luis Miguel rimase un po' un fenomeno legato a sé. Bene, cari amici, non sembra, ma oggi abbiamo messo dischi che non ho mai messo nei 5 mesi precedenti nel programma. Cercheremo sempre di andare oltre. Siete stati immensi, io un po' fiacchino, ma datemi ancora un pochino di energia, perché anche domani avrò bisogno terribilmente di voi. Il Giorgio Conti Show, dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, ritorna a farvi compagnia domani alle ore 12. Vi voglio veramente bene. Ciao!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 14 e 2 minuti.
4: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Buongiorno, il mio tempo che va, passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma...

0: Questa è Radio Super.
1: Qualcosa che nel mondo non va. Tu sei de, tu sei de, tu sei de.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 14 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agustino.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

Radio Super, la giusta sintonia.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

non mi riconosco più. Mi è bastato incontrarti, ora il mondo senza te non significa niente.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16 e 18 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Se un giorno resterai senza di me, allora

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.

0: era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 18 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: È Radio Super.
4: La tua Radio Super.
5: Sono le 19 e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: facevi fotografie.
1: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Riccarda piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 22 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È l'una e zero minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.